ipilibdan ng kawas di lungi. Mikarilay, tulika kesu ataini. Upihitavan su ujilar atung taratekan su.